0: Ia o le ataina le tatou pesele nei a tangaloa.
1: Ma nei se fai masi tue fafilo e fuli hatu numa se vasa ia li tapua inga Samoa.
0: Ia e fafei loa ia tuai le tautua a le si uleo le Samoa na ngalo ilo ocho pa ia malo ocho mamalu. Yoi, rosa pae pae, tulo uia Samoa usi la ocho fafonga.